0: attore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita.

0: scelta può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi.

0: con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della

La propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo mono

0: pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno, che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo, adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanent o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

навчився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà imparare.

Overall, feeling really good. You

0: was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri.

Ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso.

Il Taurasi, di OCG dal 1993, si ottiene da vitigni a Glianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi di OCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'Aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di Aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo. Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per

favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque, per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto,

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

ceci e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna, favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di

Lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano a parità di potere d'acquisto 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi, intanto, continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve. Teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti: la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani

del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La voce degli italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000 e il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al

CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: notizia nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva

IVA che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere.

0: ci trovi anche su Facebook.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo e tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del

0: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
0: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
2: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro, e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime, che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
3: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
4: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire diciamo, eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
5: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione sullo stesso fronte. Come diceva il

0: lei che il primo problema è quello di questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno, fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
1: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo, lo sfruttamento nella stagione estiva diciamo, può essere un pericolo, e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
2: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
3: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente però le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
2: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.

0: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, che ha tracciato la rotta sulle priorità della struttura ospedaliera. Vediamo.
2: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
3: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima.

0: Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
1: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
2: La giunta comunale di Salerno, guidata dal

0: coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
1: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi, lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali, di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
2: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

0: un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rio Nero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
0: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS 18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.
0: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo!
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche

0: Per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania, ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le soprintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, una storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità

0: e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di... Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose

0: cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo

0: Figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TCAD Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAD Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAD Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema.

0: sistema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro

0: e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99.

0: con ieri c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la Mille Miglia.
1: Amici di motori a Trazione Santa Garani di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, che è la Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
2: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro.
1: E
2: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
1: Che non molla mai.
2: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
1: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
2: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche dall'Oriente, penso ai equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
2: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
2: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
2: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente, i giudici al concorso d'eleganza. Dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
2: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la

0: parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Beretta.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guscialli Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seem to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss. Won the Giro di Sicilia in this car. Mille Miglia record.

0: in this car, and then won the Mille Million 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
1: And the same driver.
0: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
2: And John here is representing exactly the real passion.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
1: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: Uno
3: piacere e
1: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena va bene, qualche punturina
4: per
3: adesso. Per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
4: Non mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
4: Sì, viva il lupo. Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
5: No, sì, diciamo abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi, so che puntavate ad andare meglio.
5: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
6: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, che Vescova sempre un po' di meglio e è così.
1: Sì, adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
6: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
6: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
6: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza,
7: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia.
6: Allora, ero convinto.
7: E non sono mai stato qua.
6: Ma
7: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
6: assolutamente.
7: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma. Chiaro.
1: Allora ti possiamo quasi strappare una... nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
7: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fatto. Fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto.
8: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
8: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
9: No, un ruolo da esercitare, per favore.
10: Siamo qua,
9: vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, stai mettendo a posto un po' tutto.
11: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo...
12: Guarda, io mi sento invece più legato.
11: Considerati felici, insomma.
1: La macchina la senti giusta?
11: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi... eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
11: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
10: Pubblicità.
13: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me, e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza. Ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro, quando riposano, noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono, e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza, è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsbergen di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsbergen Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro. Allora, la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto. E lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine, perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie,
3: grazie
1: mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire. Ma come ciao. Andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel orsetto. Però. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Ma non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri...
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
8: Ema, ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'ha
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: Perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10.
8: È la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
8: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo. Ehi. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma. Il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
0: A proposito, frutta sempre a seguito.
8: Ovvio, ovvio. L'energia, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
0: Lo so, perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
8: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
9: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti.

0: Siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
2: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
0: Prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
0: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
3: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore, con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
4: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, è vero?
3: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
3: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
4: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
5: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un amico, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque parti, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Televigio, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galinfo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90, diciamo.
1: Ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara, ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiato nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È stato un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma. Sì.

0: Che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco, poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo, esatto. Anche tu una bella storia.
1: Sì.
0: Un pochino più allegro?
1: Sì, no, no, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
1: No, comunque fare la televisione è stato importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: È bella, soprattutto, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si truccano, si imbrogliano. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
0: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
6: Dice, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
7: E questo era un pezzo che io facevo a Andrei Vivi.

0: nazione, portare il funk nella mia nazione, è la mia missione, se vuoi darci una mano qua davanti, scendi pista funky, guarda pista funky,
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota. Nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua. Due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate, solo 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti! Ari, ari.

0: così, tutto borghese.
1: Cari amici di DGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
2: Selezioniamo
1: sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Ah, Diano Marina, sintesi.
3: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
4: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
5: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
6: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sto qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Scimmiettando la TV, signori!
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.
4: Vivere, vivere.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono, guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: tutti i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che è

0: programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle R.

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamolo, ebbene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Ah!
0: Mamma mia!
2: È il diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il

0: lungo e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria.
1: Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
2: A coltivare i manghi.
1: I manghi! Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnes. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
2: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
1: Sembra un peperone, sembra.
2: Ma è buonissimo, allora, assaggialo, assaggialo.
1: Così, in diretta?
2: Mangio, sì, sì.
1: Senza lavarlo?
2: Senza lavarlo.
1: Proprietà?
2: Proprietà antiossidanti.
1: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
2: Dipende dalla sete che hai.
1: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. Per non farci mancare nulla li portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
2: Kensington Pride.
1: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papaya ananas. E quando è sera non sento. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è una papaya asiatica di 2 mesi!
2: Papaya di 2 anni!
1: Sì, sì, avete capito bene! 2 anni! E guardate che frutti! Miam, miam! Questo è il mango chupa chupa! Mmm! Succhi! E sputi! Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava! Cos'è, Pier?
2: È il sapote amariglio, questo!
1: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
2: Fazio.
1: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro. Soprattutto passione, passione, passione. Permettete la signora, lei si chiama?
3: Valeria.
1: Valeria d'Argentina, tu ti chiami?
3: Emanuele.
1: Emanuele, te la do io, Brasile! Ventimiglia!
4: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud! Eccolo là,
1: Calabella,
4: eccolo là!
1: Mia,
4: no, no, no, fermati! Un po' più giù, più giù! Più giù.
1: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io! E te!
4: Così!
1: Saremo per sempre sì! Ragazzi, evviva il Sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television! Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco. Talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato. mozzarella fresca tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
6: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta, 800 puntate.
1: Basta, basta, basta,
0: sì, basta,
2: basta,
3: no, no, no, sì. È l'inizio,
4: è l'inizio.
3: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
5: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti ogni settimana, tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo: controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana. Ricordatevi che le ginocchia saranno più alte o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Osserva bene la posizione delle piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento. La chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi. E portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono il nostro codice etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi Ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo, e espiro avanti. Inspiro e riporto le mani al pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi è il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitra, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5. Torno le mie braccia in linea, allungo. Inspiro, palmo verso il soffitto e facciamo un piccolo paravita. Espirando, ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro.

Inspira o torno com a testa, tronco, espalha, braccia. Expirando, entro nella torsione. Ricorda di espirare e entrare in torsione. Inspira o torno com a testa, tronco, braccia, espalha. Lentamente, expirando, torsione. Inspira o torno com a testa. Espiro, torsione, inspiro, torno con la testa, espalho e appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente, tronco, laterale, solo per sentire il movimento più ampio e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio, quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro. Espiro avanti, espiro, ancora un'ultima volta e andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro, inspiro. Ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire. E ritorno, benissimo. Mi porta qua, guardando bene la tua colonna dritta. Inspiro, braccio verso l'alto, unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni va nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso. La forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, metto il petto, curvo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, uso i metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto mukha all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando. E andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto. Si chiama needle. Inspiro, torno. Espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto, inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana e facciamo quel piccolo vinyasa in out, lasciando ancora la tua colonna più fluida. In. Out. In. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre bacino sopra le ginocchia, in, out, in, out, in, out. E rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia

e i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in arda plancasano verso, sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare arda plancasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento. Perché Ashtanga va di 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento mantenendo le braccia piegate sono nel cobra. Ok? Bhujangasana. Che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalle lontane, inspiro, provo a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto i bacini su, gomiti su, e da qua spingo, quadrupedia, e vado in Balasana. E senti qua, e recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro. Quadrupedia, punto i piedi, vado avanti scendendo Ashtanga Namaskara, mento e petto, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre, inspiro, Bhujangasana, pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno in quadrupedia, Marishyasana, gatto e Balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana. Sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto, gomiti su. Inspiro, scivolo, scivolo, scivolo, scivolo. E Bhujangasana, gomiti stretti, ombelico. Pube verso il pavimento. Espiro, torno, mento, petto, Ashtanga Namaskara. Spingi quadrupedia, bravissime braccia. E vado, Marishasana Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, il tallone, il gluteo vanno verso il tallone e posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui, inspiro, porto il lischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il tallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuta a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua, semplicemente distendo le gambe e porto il tallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro.

0: da qua se levo o pallone,
1: cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira.
0: Ardha Uttanasana. Uttanasana con la gamba piegata.
1: Inspiro. Espiro. Con la prossima inspirazione porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pub in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia e osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dipendendo del lignaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per fare accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, e senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto a sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali, e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tagliare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia e vado in Uttanasana.
0: Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna.
1: Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchio a terra, Asha Shavasana, punto di spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba, da qua vengo subito in quadrupedia.
0: E Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre.
1: Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, Asha. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba.
0: Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe,
1: inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samastiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto.

Espiro, fleto, leão. Que vado expirar e piego bem no redinoque. Mane a terra, faccio um grande passo indietro. Acha. Expiro, torno, estaco o ginocchio e vado subito em Adho Mukha. Sollevo il tallone, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo, respari in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino. Bhujangasana. Torno. Vado in Adho Mukha. E arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che è andata indietro. Porto ginocchio, petto. E la gamba avanti. Apro Ashtanga, Asha Shalasana, distendo, espirando, chiusura, piega bene le gambe, inspiro, porto le braccia verso l'alto e le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra, quindi inspiro, ultima, Anastasana, fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Asha Shalasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Inspiro per tre. Due, senti bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, e capada a gamba opposta. Porto il ginocchio verso il naso. Piede a terra, ginocchio a terra, Asha Shalasana. Punto i piedi, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira, Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Asha. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto il piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, Asha, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara, Bhujangasana. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Asha Shalasana. Expiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, Asha. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno.

0: Don Luca, sollevo la stessa gamba, porto i ginocchi avanti, Ashtanga Namaskara.
1: Abbiamo già fatto, Asha, io adesso Padottanasana,
0: distendo le gambe, piego
1: Asha e vado in
0: Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegate.
1: Inspiro, Urdhva e Pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare al pavimento. Inspiro, Urdhva. Flettole anche.
0: Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro,
1: Asha. E da qua vado dietro, distendo
0: e vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci.
1: Ok, ci sediamo, la schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espira, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, gli ischiali indietro, afferro con il dito della pace l'alluce. Apro bene, guardo il soffitto. Espiro, passo
0: Uttanasana. Rimango lì. Tu.

0: Inspiro, guardo avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia a lungo del tronco, palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino. I palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpacce, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porta i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche scrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti, shanti, shanti hi, namaste.
1: Shanti Om.

L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagare.

0: Corsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Pontecagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
3: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la

0: La possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
1: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato. C'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante. Vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
2: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello Multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire diciamo, eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso come dire, un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
3: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione, sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti, che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emissione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
4: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività, diciamo, imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo. Lo sfruttamento nella stagione estiva diciamo, può essere un pericolo e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
5: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
6: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
5: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, che ha tracciato la rotta sulle priorità della struttura ospedaliera. Vediamo.
2: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
3: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori ex articolo 25 sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
0: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
1: La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del corpo di polizia locale del comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
4: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi, lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali, di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini, lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone, giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rionero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro.

0: Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
1: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS 18 Tirrenia Inferiore.

0: disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.
1: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo.
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre, protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti, potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 39 08 20.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini.

0: piedi. Pao! E tu sei un drago sputafuoco.
1: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
0: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
2: No, non lo farò mai.
0: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
1: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
1: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
1: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti!» Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
3: «Bao?»
6: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
3: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
0: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone!»
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
6: «Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!»
2: «No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!»
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
6: «Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!»
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. «Libera il mio amore, Bao!»

0: ora!
1: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
3: Sta per arrivare un uragano, presto dobbiamo scendere nel seminterrato.
2: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
4: «Oh, io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?»
2: «L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva». Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
4: «E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?»
2: «C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz».
5: Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
6: «Ciao bambina, cosa ci fai qui?»
2: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
6: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
2: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
7: «Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo!»
4: «Come facciamo ad aiutarti?»
7: «Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture!»
2: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
7: «Ti ringrazio tantissimo! Ma come mai siete da queste parti?»
2: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
7: «Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?»
2: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
4: «Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?»
8: «Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.»
4: «Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio!»
2: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
4: «Siamo qui per incontrare il mago di Oz!»
2: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello.
5: Dorothy fu la prima a entrare.

0: per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
1: «Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?»
2: «Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto!»
0: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: «Andate a pungere quegli intrusi!»
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: «Dammi subito quelle scarpe!»
2: «No, non voglio!»
3: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
3: «Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?»
2: Oh, scusi! Mi dispiace!»
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
1: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
5: «Sono il potente mago di Oz.»
2: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?»
0: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
6: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. l'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
5: E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.
2: Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.
7: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
4: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
6: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
2: Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo e tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
0: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
3: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro, e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime, che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
4: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
5: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
6: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione, sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della

0: immersione del fenomeno, fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti, che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione. Poi spetterà a noi approfondire le indagini.
1: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività, diciamo, imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo, lo sfruttamento nella stagione estiva diciamo, può essere un pericolo, e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
2: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
3: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente però le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
2: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato l'operazione di

0: recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo in vano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
1: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, che ha tracciato la rotta sulle priorità della struttura ospedaliera. Vediamo.
2: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
3: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
1: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
0: La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del corpo di polizia locale del comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
4: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi, lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali, di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita.

0: alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. Sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone, giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rio Nero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
0: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97 600 nel territorio di Capaccio.

L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semafori.

0: vanno alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone

0: persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno e come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizia con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance, che ha danze urbane, ha l'hip hop, che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa, perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo, e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale, e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico, e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
0: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazione.

0: Sconti fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte.

0: Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche

0: recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della mano.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa stematrice che mi ha scritto. Ecco,
2: allora, qua ci abbiamo Barbie.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco. Oh. Non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo,
7: bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà...

0: È solo il family banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
1: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
0: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te. Speriamo. Con gli striscioni. Grazie.
1: Speriamo. Grazie a voi.
2: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dalle 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo.

0: in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
1: Partiti con la 120!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana la decima, quando vengo da solo sono una vittima, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sclerosi multipla laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: andare. Attenzione! 3, 2, 1, azione! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solita strada.
0: Gravel?
2: Vorrei ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai, poco rubo tante belle cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. Dai, in bocca al lupo, divertiti, bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui lui.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliato, Però il sorriso è quello che parlo per te. Divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci pinzoni.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono due.
0: Mi devo sapere. Dai, sono andato con lo speaker. Sono andato, ciao! Grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E buono, ciao, ciao.

Sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Chiamo Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Pronta qua?
1: Pronta, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
1: Questo, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Duro. Qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito dal pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tedesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre grande. E la ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alponso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione che hanno dovuto possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se ho un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Borello! Vinci Colari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestriere, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza piena.

0: In mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
2: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
3: È finita, si è conclusa la 37ª edizione della Sietta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo, vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, non riesco. Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente

presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente. E anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Trevelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top.
9: Acciar che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nel nostro sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogacar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.
3: Ciao!

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Non faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
6: Prego.
7: Già mangiato.
0: Com'era?
7: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
7: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
8: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
9: State già andando?
10: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
9: Com'era?
10: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
9: Ristoro?
10: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
9: grazie,
10: ottimo.
9: Grazie mille.
11: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
9: Fotoricordo?
12: Fotoricordo, vieni.
9: Cioè no, dico, è un
12: come
9: momento...
12: Come fotoricordo?
11: Sì, no.
13: Ricordiamoci di lui.
12: Tra un po' non c'è più.
9: Avete mangiato?
10: Sì, benissimo. Benissimo. Posto adesso.
12: Quello che c'è rimasto,
10: la manetta fino a
12: certa gente...
13: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
10: Vino?
14: Ecco, passa il padrone, ci vuole.
9: Salute.
14: Un bicchiere di vino con pasta padrone, ci vuole.
8: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
15: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo.

0: Stavolta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
2: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi, buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta e fagioli
2: E
1: avete?
2: mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
3: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
4: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: missione è partita.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernese.

0: all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali, ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: E ascoltiamo ora le interviste.

0: in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
1: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro, e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime, che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
2: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
3: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire diciamo, eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un, come dire, un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
4: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione e sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno, fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
5: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo, lo sfruttamento nella stagione estiva diciamo, può essere un pericolo, e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
0: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La Regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
6: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente però le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La Regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione l'intenzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
0: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato l'operazione di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, che ha tracciato la rotta sulle priorità della struttura ospedaliera. Vediamo.
2: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati, anche una maggiore integrazione

0: tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente, qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori ex articolo 25 sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
2: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
3: La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del corpo di polizia locale del comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
4: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi. Lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
2: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rio Nero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
0: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97 600 nel territorio di

0: di protezione e sicurezza stradale.
1: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo!
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla Fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, piazza, da via Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 Miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della

0: Mille Miglia, ciao Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questo Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso ai equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
1: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
0: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
1: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
0: Altri aspetti di Lugano.
1: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
0: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio della Mille Miglia.
1: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda a mio parere più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto, e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
0: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
1: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
0: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia dalla linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è penso una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso della Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: In this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John here is representing exactly the real passion.
8: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
8: Sì.
5: si cerca. È un prologo, dai.

0: un prologo.
1: Sì, tutte le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
2: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
1: La mia schiena bene, qualche punturina
3: è su con le punture.
1: Per adesso
2: me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando,
3: mettercela su tutta.
2: In bocca al lupo, ragazzi.
3: Viva il lupo.
2: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
4: No, sì, abbastanza bene.
2: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate a andare meglio.
4: Pensavamo di sbagliare meno.
2: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
5: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vescovo fa sempre un po' di meglio e è così.
2: Adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
5: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
2: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
5: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
2: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
5: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
2: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
6: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
2: ero convinto,
6: e non sono mai stato qua.
2: Ma
6: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
2: assolutamente
6: è andata come è andata, insomma. Comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
2: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
6: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
2: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto?
7: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
2: piccole cose,
7: sì, assolutamente.
2: Come va ragazzi?
8: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
2: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
9: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, ci siamo... Siamo,
10: guarda, io mi sento invece più legato,
9: considerati felici,
10: alla,
9: insomma,
2: la macchina la senti giusta?
9: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene. Però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
2: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
9: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
2: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
11: Pubblicità.
12: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada.

È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me, e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono, e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza, è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: con Alan Hulsberg di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsberg in Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher im Runway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro. Allora, la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto. E lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui?
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo... molto vicino da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
3: È così.

0: Bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
0: Grazie
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
2: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
2: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi? E
2: Dovete venire anche voi.
1: ci dice quando si farà?
2: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
2: Assolutamente.
1: Grazie, ci
0: Grazie.
1: vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
0: Grazie mille, grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire,
3: Ma
1: come andrà?
3: ciao. Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, non c'è, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo, puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
5: Com'è nell'intimità Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel orsetto. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo, l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho
4: Per
5: altri.
4: me lei sarebbe d'accordo, vero che è bello
5: Guarda
4: Ema?
5: che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
4: Ma non è geloso.
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un
4: È un
1: bell'uomo, ma
4: bell'uomo.
1: oggi e per
4: C'ha il
1: questi
4: suo
1: giorni.
4: perché, te lo dico, c'ha il suo perché. Ha un carattere un
5: Perché?
4: po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei ten
4: Top 10 è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché 1000 miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma. Il passaggio a Roma è magnifico. Quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo, ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifocillare l'animo.
5: A proposito, frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, ovvio,
5: Secca o fresca?
4: l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa dei smoothie
5: Lo
4: fantastici.
5: so perché mia moglie va al supermercato e dice guarda quanto costa e la qualità non ha prezzo.
4: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
6: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
7: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa 1000 miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
6: Prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
6: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
8: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
9: La macchina è pronta, noi siamo pronti, e eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
8: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
8: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
9: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
8: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
10: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un comico, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gioia, molto bello.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: In ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, che cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del

conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La voce degli italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino, ogni 3 mesi alla Fiat, si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi.

Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune. Serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestando

stazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano, e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana.

Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni Aglianico al 100%,

100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980,

e oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque, per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente

0: economicamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle

0: scale, evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Con confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà.

0: Libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la

0: visita gratuita di un consulente è in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre

0: 60 consulenti specializzati in tutta Italia e in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non

0: aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro

0: pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto ferme.

0: per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante, che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori, e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavolo ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti, perché secondo molti troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima, perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente, che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio. Mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale. Quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo, e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro, e poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due.

0: togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là. Una cipolla gialla. Ecco, gli diamo una sbrattatina, eh? Ok. E in quattro. Basta. E una cipollina rossa. Stesso lavoro, sistematina. Ecco qua. E anche questa in quattro. Là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato. Diamo una bella scorzettata. Ma così, molto molto semplicemente. Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata e ci mettiamo sopra i pezzi della faraona, sopra dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Cinque, sei minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene. L'uva ben caramellizzato. Ecco. Però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco. Là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Deliziosa. Che dire? L'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini

ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt, come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali, spesso troppo caloriche, ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti, con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione, come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2 milioni e mezzo. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema di cui siamo molto orgogliosi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive. We'll be right back. accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elischlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del

4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione.

0: assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Coviello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.

Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.

L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre

in Piemonte era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.

Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Conselina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.

0: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
1: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Valle Ottidiano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro con fricotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine, con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro, grazie.

0: الحمل أنا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
1: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza.

0: 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime dell'investigazione

Il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio. Un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti,

uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.

L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.

Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di sala Conselina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.

0: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
1: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
2: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro con fico sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
3: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.

0: الحمل أنا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
1: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Coviello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del dispositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.

un'operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in cellophane trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.

Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.

L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte. Nell'Astigiano, la perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.

Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di sala Conselina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma, Agnese, ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella, Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua, infatti, deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso, lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.

0: enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
1: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare

0: identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
1: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi, partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
2: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro confit cotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
3: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine, con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.

0: الحمل أنا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
1: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal 4° piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato

comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del dispositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo l'A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.

Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.

L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.

Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Conselina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele

Sele ha incontrato Holly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.

0: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
1: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro configotto sotto olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.

0: الحمل أنا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
1: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro ai volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano,

0: Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.

Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.

L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte. Nell'Astigiano, la perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutti

Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di sala con Selina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.

0: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Valle Odidiano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
1: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
2: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro con fico sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alga nori e limone nero.
3: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine, con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.

0: الحمل أنا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
1: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone,

0: gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlox con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: Tutto ok, Mowgli?
8: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format

0: settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
2: grazie.
0: Piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: Ecco, non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: vi provi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda, mi viene...
0: sì, sì.

0: Mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Carter, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi hanno il mare.
0: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
2: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto, in particolare, si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti, la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, a chilometro zero.
3: Io volevo fare una domanda a Michele.
2: Pronti?
3: Allora, Michele, noi abbiamo avuto pure abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redditi dell'azienda da qualche anno, quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
2: Ma sicuramente tanto, perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
1: Sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
2: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta, di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre.

0: sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE che sono i vostri motori. E

0: Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere

0: dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: telai. Sì,
1: avete un...
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli.
1: Un migliaio.
0: Esatto, adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. E da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è, come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso dire
1: bene.
0: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, in tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie.
1: Bene, allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Un bagno
1: lavare.
0: al mare, a continuare a lavorare.
1: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
0: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
1: Grazie.
0: trasmissione.
1: No, grazie mille davvero
0: Grazie mille, a
1: a te.
0: presto.
1: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lenzo. Voi cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKE. A tra poco.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go-Kart TV News, Olevinco e Capoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi! Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
5: È stata la puntata più ascoltata e vista nel mezzo livello mondiale di karting. Dove andiamo?
6: Dovete si parla di royalty, allora.
4: Esatto, esatto. Allora, Franco, invece andiamo di parlare
6: stasera,
4: di...
6: se stasera la puntata è... ci equivale a quella famosa, beh, vi bando il conto dopo.
4: Ok, va bene, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
6: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi?
4: Guarda i miei.
6: No, scherzo, scherzo. Solo mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua, perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. Certo. E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
4: Bene,

0: Beh, ascolta,
1: quindi
0: Franco.
1: occhio. Però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro. E Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista e c'entra Sauro, che era primo.
2: Incredibile.
1: Ha perso il campionato.
2: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
1: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varen con le supera, poi dove? Qualcos'altro che a Maribor, che volavamo. Abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
2: Ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le briglie e sono arrivato in finale.
1: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A e poi con Super KF.
2: Abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
1: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi hai fatto secondo.
2: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
1: Madonna, allora era i primi campionati USK.
0: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
2: No, no, no,
0: No,
2: questo è
0: questo
2: super rispetto
1: era
2: ragazzi.
1: certo.
0: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
2: Però correndo con la Cosmic.
1: Formula A,
3: Il Cosmic Vortex qui è.
1: con Formula A l'europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
2: Vero.
1: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi che era terzo sempre dei nostri.
2: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
1: Però
2: Però
1: primo, terzo, secondo Lancaster.
2: quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì. Fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
1: Madonna, a Marburg col Super KF è stata non normale la cosa. Non normale.
0: Senti, Franco.
1: Era il periodo delle frizioni e
2: Sì.
1: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
0: Guarda,
2: mi fai emozionare, Franco. Ma quanto ti manca, Sauro? A A me Franco manca un casino, perciò
1: Madonna, quando vengo... Charo, ma ti ricordi quando ti facevi casare che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
2: Guarda, incredibile.
0: È bello sentire le vostre storie, perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è bellissima. E anzi, io da vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto.
1: Non è possibile, perché io a Sauro gli facevo da maglia, hai capito? Non è possibile.
3: Erano altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
2: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio, perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così, e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
1: Madonna, è vero.
2: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era... Invece oggi, dalle tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
1: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove, e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, invece il due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, il livello di carburazione pure?
1: La carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le basi. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le basi. E questo è, hai capito, per noi team ufficiali pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
0: Esatto. Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico, che ha ceduto un asse di accoppiamento che non si capisce. No, non ci può stare, perché non deve succedere. soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era
0: bella ciliegina sulla torta.
1: Eh sì, perché
0: stiamo vedendo proprio adesso le immagini di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è l'altro titolo che vorremmo avere, hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
0: Poi,
1: per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
3: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carte? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
1: Sicuramente il pilota per Lorenzo Kart in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito, prima di peso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
2: Comunque io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando il fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona, ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, no, non so le misure.
1: Il fatto del mettere in moto, hanno chiuso tutti gli occhi, hanno lasciato mettere in moto anche se Genk è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. però la FIA

0: chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto, spesso volentieri, anche il sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Va bene, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: sabato abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana, questa da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa, pensa.
1: tanto, troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente lavora
0: Sai,
1: sempre.
0: Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
1: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
1: Io comunque mi sono scritto, già qui, mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
0: No, adesso
1: si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro, fai bravo. Non portare
1: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
0: Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
1: No.
0: CRG, un Sony. CRG e Sony non li metti loro.
1: No, io dico Franco Drudi, perciò alla fine.
0: Metti loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
1: Esatto.
0: No, è un modo di dire, dai.
2: Ma
0: Le
2: lo
0: previsioni è meglio non farle.
1: so. No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, Franco, per me lo conosco troppo bene. Lo
0: Te lo sai
1: so.
0: e non devi sapere.
1: Bene,
0: Comunque
1: ragazzi.
0: vado.
1: Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto. Allora la facciamo verso il
1: Facciamo,
2: 15
1: facciamo.
2: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
1: Certo.
0: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro...

0: Super
1: Grazie
0: Franco
1: Franco.
0: Trovi.
1: Grazie Franco.
2: Con le mani sporche perché lavoro.
1: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
0: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
0: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
7: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere, per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti i piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
0: sul
7: ovviamente
0: pezzo,
7: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale, che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
0: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
1: Tre domande.
8: Scrivere Vanvatti.

0: Stava scrivendo, Sauro.
1: Tre domande per
0: Vediamo.
1: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi farebbe... Mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
2: Bene, allora la prima a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano,
1: Per
2: usarlo
1: lavoro.
2: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
0: È il punto
2: importante.
0: di riferimento, insomma, Giorgio, per
2: Sì, più
0: loro.
2: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
1: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
2: Allora,
1: dire.
2: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
1: Ok.
2: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go-kart soprattutto. Allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose. Non è un sport studiato a livello di dire ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un po'.

0: prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma voi, cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce poi.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già cioè un'idea molto grossa. Quello
1: E le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
0: E
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: no, volevo, l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va perché ti puoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo, e se magari diciamo no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
3: è un altro problema.
0: È un altro problema che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo c'è, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che è un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
4: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata, io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027, sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
2: Ci aggiungo una cosa, pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel senso...
0: Giusto, sì, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi... un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi. Quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto, e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato, perché alla fine cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente abbiamo... noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per lo KN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK, che sono categorie più professioniste a livello, cioè di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure, però devo dire che cioè nel senso come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa. La Coppa del Mondo pure dello KN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara di italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere.

0: Però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari questo inverno sappiamo che ormai il CART dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il CART e la vostra modalità di lavoro.
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista,
0: che
1: certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
2: Perfetto,
1: Il
2: perfetto,
1: Focus
2: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Olevincole Cappoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è. Io
1: Ti ho visto
3: con Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto. Perciò per
1: Bene.
3: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
3: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene,
2: Bello, bello.
1: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Olevincole Cappoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. E naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News Olevincole Cappoto, ma perché stanno piacendo tanto.
2: Va
1: Canale
2: bene.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre.
2: successo, ragazzi, quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
3: Ciao
1: Grazie a voi,
3: ragazzi.
1: grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura

elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione,

formazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni: plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Califfo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.
4: Se non sai cosa...

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Sì, ma se tu... volte a 90,
1: ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara, ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando ci hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco. Poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo. Esatto. Anche tu una bella storia.
4: Sì.
1: Un pochino più allegro?
4: Sì, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
4: Fare televisione è stato importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: È bella, soprattutto, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si truccano, si imbrogliano, vi dicate anche di... Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai.
5: Bravo.
4: Io voglio lei.
0: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
6: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
7: E dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone, più che volare, arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
8: E questo era un pezzo che lo facevo Andrei Vivi.

0: posizione, portare il funk nella mia nazione è la mia missione. Siamo da Cina, ma non parte avanti, scendi pista funky, parati sto funky.
1: Scimmiottandolo TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati, vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate.
5: Ari, ari, ari, oh,
1: tutti!

0: così, tutto borghese.
1: Cari amici di TGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
2: Vai, tra il pubblico, selezioniamo
1: sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Ah, Diano Marina, sintesi.
3: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
4: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
5: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
6: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte ho un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Scimmiettando la TV, signori, okay.
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.
4: Vivere, vivere.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiotando la TV.

0: sti parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre ancora una volta il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia come Ballando con le Stelle, come la Corrida di Corrado, come la Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: dieta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non avrei preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamolo, ebbene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse. Oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. È diavolo! Ah!
0: Mamma mia!
2: È diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Mango papaya. Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnis. L'ho detto bene ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, assaggialo, assaggialo.
0: Così in diretta?
3: Mangio, sì, sì.
0: Senza lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. Per non farci mancare nulla, li portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
3: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papaya, ananas, e quando è sera non stendo. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è la papaya asiatica di 2 mesi!
3: Papaya di 2 anni!
0: Sì, sì, avete capito bene! 2 anni! E guardate che frutti! Miam, miam! Questo è il mango chupa chupa! Mmm! Succhi! E sputi! Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava! Cos'è, Pier?
3: È il sapote amariglio questo!
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso!

0: questa è la granadilla, cioè il frutto della passione, la stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi eterni. Peter Pan, Pier, cognome?
1: Fazio.
0: Avete capito? Ricordatevi, 20 miglia, Pier, Fazio, questo ed altro, soprattutto passione. Permette anche la signora, lei si chiama?
2: Valeria
0: d'Argentina, tu ti chiami?
2: Emanuele.
0: Emanuele, te la do io in Brasile! 20 miglia!
3: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud! Eccolo là, eccolo là! No, fermati! Un po' più giù!
4: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più? Saremo io e te!
3: Così!
4: Saremo per sempre sì! Ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia! E viva TGM Television!
0: Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi. Sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
6: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta,
1: no?
0: 800 puntate.
2: Basta, sì, basta. Basta,
3: è l'inizio.
4: È l'inizio.
3: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
5: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse.

Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Puntata numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti ogni settimana, tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Irpino o Beneventano, per distinguerlo dall'omonimo Calore Lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del Calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il Calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Leonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali.
curiosa, la tipica

conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte

a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico.

l'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cerviani.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume.

e calore. I più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia, e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato

0: contenuti, un dato ancora elevato ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026, presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano.

0: Non meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera, è morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo

0: ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precisando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico. Per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Coviello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del dispositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare,

0: GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
1: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in cellophane trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
2: Il bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo, e l'intera comunità esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di sala Conselina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche Grazia, la sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.
2: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
3: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: la partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
4: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro configotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
5: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.
6: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
7: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
1: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal 4° piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico. Per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre istituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del dispositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.

0: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo l'A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Passena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
2: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo, e l'intera comunità esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.
0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte.

0: Della giovane 22enne di Rione Rinvulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua, infatti, deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olly è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.
2: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
3: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli.

0: chef e bartender.
1: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi, partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
2: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace.

0: Anima siamo sempre con loro. Grazie.
1: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
2: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
3: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme.

0: nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro.

0: Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando.

0: posando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
1: Oh no, il leone se lo mangerà!
2: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
3: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura.
1: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
3: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
2: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
3: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
2: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
2: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere.

0: Sire.
1: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
2: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste.

0: Queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento

0: più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muuove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare:

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale.

0: strutturale nel credito meno 69,2% e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes.

0: Edes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, Centro Analisi Cliniche, e affidati.

0: ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olli, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora la Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanza.

0: circostanze poco chiare, precisando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Coviello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del dispositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi. E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
1: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio. Un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
0: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato

0: trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via lavori in via Fornara, Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
1: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di via Fornari, questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono due parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo a Mercatello, l'altro è a Sant'Eustachio, un parco simile a questo, completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico, qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, mi pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono, questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare la parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso, ma insomma dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro DG.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari scegliendo fra i

0: Tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita. L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte. Nell'Astigiano, la perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti.

0: Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. E le tragedie purtroppo non terminano qui, parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfi in Basilicata in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
1: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
1: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
0: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione OpenODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro confit cotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà. Andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
5: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
6: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
0: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.
7: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.
0: Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News, subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento. La trasmissione condotta dalla giornalista Annavelia Salerno, il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Mi consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cittadina.

0: Cilentana. Sono iniziati a Casalvellino i lavori di rifacimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il Comitato di Quartiere Campolongo Aversana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
1: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti, il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà, che è stata tanto, tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche. E chiedo proprio un po' di attenzione, perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Lo scegno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese che, insomma, abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, lui era un po', insomma, l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della proroga anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi pesa ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023 che erano i 40 anni della Proloco, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua lo Scigno Vecchio è proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza la risorsa umana e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalla risorsa umana per fare anche economia. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto, insomma, noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano a parità di potere d'acquisto 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni.

Se sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi, intanto, continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini.

Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino, ogni 3 mesi alla Fiat, si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: La USL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati.

0: Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Inca CGL che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
1: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4... Together, drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene, diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Certo, ma se tu volte a 90, diciamo.
1: Ah, no, certamente, ma tu come
3: meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara, ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiato nella TV di oggi?
3: Ma innanzitutto il telecomando.
4: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
3: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
3: Un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
3: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di Sanremo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco, poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo, esatto. Anche tu una bella storia.
5: Sì.
1: Un pochino più allegro?
5: Sì, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
3: Bravo Marco.
5: No, fare la televisione è stata importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: Bella, soprattutto bella, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Dino Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, che truccano, si imbroglia, anche ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai! Io voglio lei!
5: Giunge il tono, ragazzi, perché adesso portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
6: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
7: Beh, diciamo, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone, più che volare, arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa: non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 km, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto: papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
8: E questo era un pezzo che lo facevo a Brevino.

0: opposizione, portare il funk nella mia nazione è la mia missione. Se vuoi darci una mano, fate avanti, scendi pista funky, parati sto funky.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota. Nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua. Due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate, solo 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Cari amici di GM Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico. Selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV a

0: coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
2: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
3: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
4: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sto qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Scimmiettando la TV, signori, okay.
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.
4: Vivere, vivere.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiotando la TV.

0: i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: Buona
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: giornata.
0: Sì, Antonio.
1: Alle idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non avrei preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: dei programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamolo, ebbene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Mamma mia! È il diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnes. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, ci assaggialo, assaggialo.
0: Così, in diretta? Mangio,
3: sì,
0: senza lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o...

0: con grinta.
1: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. E per non farci mancare nulla, vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano, denominato come?
1: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero.

0: buoni e guardate che frutti! Miam miam! Questo è il mango Chupa Chupa! Succhi e stupi! Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
1: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
1: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, 20 miglia. Pier, Fazio, questo ed altro. Soprattutto passione, passione, passione. Permettete, signora, lei si chiama?
2: Valeria,
0: d'Argentina, tu ti chiami?
2: Emanuele.
0: Emanuele, da Rio, Brasile! 20 miglia!
3: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud! Eccolo là,
0: cara,
3: eccolo là!
0: Mia,
3: no, no, no, fermati! Un po' più giù, più giù!
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io e te,
3: Accussì.
0: Saremo per sempre sì, ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television. Momento culinario, signori, chi meglio di lei in cucina con Rossella, stupiscici, vai Rossella.
4: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina, sì lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato. La mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
5: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta,
1: no.
0: 800 puntate.
2: Basta, sì, basta. Basta,
3: no, sì. È l'inizio.
1: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento

un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea, un aereo ambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti, ogni settimana tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 V, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 V che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo

compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo Aixam. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma Aixam continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni: plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elischlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate da

dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo. Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni.
Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che si

0: simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
2: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. e per la prima volta le opere sono collegate

0: collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione. L'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olly, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olly. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma, Agnese, ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olly. Con la sorella, Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche

0: anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con lui, infatti, deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Holly è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Holly è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Holly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso, lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora La Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora La Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
0: E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
3: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale

compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite,

0: 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
1: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga, e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
2: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di via Fornari, questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono 2 parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo a Mercatello, l'altro è a Sant'Eustachio, un parco simile a questo, completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico, qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, che mi pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono, questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare nella parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso, ma insomma dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro DG.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò

0: che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita.
2: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.
0: E le tragedie purtroppo non terminano qui. Parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfi in Basilicata in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
3: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
3: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione

0: Basilicata Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
1: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
2: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo, sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
3: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi, partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
4: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro configotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
5: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore e con l'anima siamo sempre con loro, grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà, andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
6: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
7: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita.

0: Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro ai volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
1: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.
2: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.
1: Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News. Subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento, la trasmissione condotta dalla giornalista Annavelia Salerno. Il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione.

produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le

IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elly Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme, che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Borghi.

Cofondatrice e Chief Scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce.

0: intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri tre bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. un trekking archeologico gratuito

0: gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena. Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione, motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un +15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un +16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi

e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione. L'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere.

chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olli, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora la Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
0: E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
3: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in cellophane trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
0: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga, e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
4: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di via Fornari, questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono due parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo Mercatello, l'altro è a Sant'Eustachio, un parco simile a questo, completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico, qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, mi pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono, questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare la parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso. Ma insomma, dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un poco alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro DG.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita. L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. E le tragedie purtroppo non terminano qui. Parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfin, Basilicata, in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
2: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero Invulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione, Vito Bardi, e l'assessore regionale alla salute, Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
2: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione

0: Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
1: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca.
2: Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo, sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
3: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi, partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
4: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro configotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
5: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore e con l'anima siamo sempre con loro, grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà, andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
6: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
7: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
0: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.
8: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.
0: Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News, subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento. la trasmissione condotta dalla giornalista Annavelia Salerno. Il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona.

0: Media Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo. Il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.

0: Grazie.
1: Ringrazio anche e vi presento Pietro Mazzucca, esperto Grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro. E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Diritti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
2: Ci sono, sono
1: bentornato
2: vivo.
1: In trasmissione, amico mio.
2: Grazie.
1: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
3: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centrosinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti, l'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza in piena guerra fredda di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Dirigendosi verso il basso.
1: Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
2: Giorno
1: non
2: della
1: fu
2: presentazione
1: così,
2: del nuovo
1: un
2: governo.
1: così importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
3: C-130.
1: Eh?
3: Scandalo
1: Ah,
3: Lockheed
1: C-130.
3: C-130.
1: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato viene dopo la
0: Non si
1: Democrazia
0: sarebbe fatto
1: Cristiana.
0: processare.
1: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori. Nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat. Perché gli americani, tramite Moro, volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico. E questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa.

0: proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero Lavalle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
1: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni. Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, e non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato che non ci fa uscire da questo vortice è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio. E l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vi do il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese, datata 7 agosto 62, viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico.

0: Sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO oggi come allora significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalunga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, Avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche il
1: Non
0: lusso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato, e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei, non era, secondo me, molto inviso agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al fronte di liberazione nazionale algerino, che

0: il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora Eni. Molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, Leni per lui, due aviogetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, il governo, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che, non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnato agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Cioè, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: i miei. Il mio parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro via Sigonella. Presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, del Regno del Sud.

0: Sud, Baroglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese italiano, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi. Guarda caso, lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori oppure comunque navi non mercantili da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, scusami, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130. E aiutato da Mario Moretti lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10.10 con una telefonata, effettuata da Valerio Morucci, all'agenzia ANSA, dettando un messaggio. Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse. Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10.30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole.
il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a 6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video, cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi, insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati, se infatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra-attrezzata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata, e una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare.

0: negare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo dietro i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
1: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo, perché ecco, tra l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro. Vabbè,
1: siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella mattina
1: il 16 di marzo,
0: non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante, l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni, sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, cioè lo slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati.

0: ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, l'hanno sempre saputo tutti. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Ma questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro, profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morire, non ne ha fatto mai riferimento esplicito. Mi dispiace, ecco, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, limita, cioè le armi pesanti, che fa? Li tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo raccordo, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, le mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca. Uno della scorta, per carità, io non voglio dire nulla, però stranamente quella mattina non si è presentato in servizio, ed era questa persona, era nata nella Ionica calabrese. Chi è che ha ucciso materialmente Moro? Giustino De Buonno, calabrese, di Cigliano vicino, del quale non si trova più nulla, ho cercato di andare al comune, non ho trovato più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo, per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
1: Sì, però,
0: partendo,
1: Pietro,
0: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo a Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
1: No, io adesso ti voglio interrompere solo per dare la parola generale. Mi sente?
2: Certo.
1: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
1: Ecco, lei si è occupato di questo caso. Insomma.
2: Io no, non è che non condivido. Ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
1: Generale, cosa non condivide?
2: No, ho detto non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivide?
2: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personale, non fatta dai miei collaboratori, perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri, il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava il colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dicendo alla via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra, perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva, perché venne a rappresentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo, e conobbe queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io, signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132, che poi era rubata, e mi ha dato il numero di targa. Ho detto: non credo che questa sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice: no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse: guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì. Ma se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
2: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano.

0: Ma era usuale tenere le armi pesanti?
1: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
0: Abitualmente non accade questo.
1: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
0: Lei tra l'altro ha scritto anche due libri che hanno avuto anche...
1: ne ho scritto sette.
0: Tutte su Moro?
1: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
0: L'ha seguita in lungo e in largo, sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
1: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto, De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
0: Insomma, i punti, i buchi neri... ce ne sono tanti,
1: tantissimi buchi neri, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto che è veramente tragico,
0: stiamo mostrando il tuo libro
1: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
0: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Scusami, generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, quanto espresso dal dottor Mazzucca. È piuttosto inquietante, insomma. Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma, cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Raudi ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montand, regia di Costa Gavras, credo che uscì nel 71 nel 72, e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, Americano K maiuscola,
0: come Cossiga con la K, guarda.
2: E se uno vede quel film, è scomparso, io l'avrò visto 3 o 4 volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
0: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
0: La telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: E qui ci siamo. Cioè, la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai

0: Tupamaros.
1: Esattamente, siamo nella stessa idea, perché i terroristi...
0: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio, da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage. Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
2: Alessandro.
1: No, dicevo, noi
2: sì,
1: dobbiamo...
2: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Massimo.
1: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni i terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto, perché intanto le organizzazioni criminali mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
3: Finisco. Sì, c'è la commissione parlamentare del caso Moro l'anno scorso, due anni dopo quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro, insomma.
1: E più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutti il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non sono come quelli di oggi, erano per soggetti totalmente diversi, e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi: i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi,
2: la
1: banda Baader-Meinhof. La banda Baader-Meinhof
0: e la rota Carme Fraction.
1: Esattamente,
2: è la RAF.
1: Tra questi tre gruppi, chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa, e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
2: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti,
1: si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città. Tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
0: certo,
1: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui del sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
0: E non saranno le BR di qualche anno,
1: assolutamente no, di dopo, ma
2: che
1: certo,
2: sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire.

0: dal signor, spero di dirlo bene, ma insomma, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
1: Hai altre ancora 20
0: Queste
1: secondi.
0: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere. Esatto.
1: Ecco, su queste frasi...
0: Un magistrato non c'è stato che ha aperto
1: l'inchiesta. Pietro, su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato per essere stato con noi. Naturalmente ringrazio... Se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
2: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
1: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
2: Benissimo, che non sia il 16. Perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
1: assolutamente,
2: poi
1: ti vogliamo in studio la prossima puntata.
2: Verrò,
1: su Moro, quella successiva.
2: Verrò.
1: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

programma è offerto da Lenzo Cart.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: vi provi a
3: sicuramente
0: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Ma queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi.

0: Sì, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo e questo. Sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
1: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzokart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
0: Sì,
1: Michele?
0: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
1: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
1: Cosa si dice?
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti e di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento. Dove ha messo tassello dopo tassello e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi
2: Perciò
1: c'hanno il
2: continuo.
1: mare, e poi hanno il
2: E
1: mare.
2: poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus. Perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
1: Io devo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
1: sente? Allora,
0: Vai.
1: Michele, vabbè, noi abbiamo avuto pure, abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà, ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzokart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
0: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.

0: Cioè.
1: Sono pienamente d'accordo. Io prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista. Io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
0: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
2: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
0: Assolutamente,
2: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
3: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
3: Ti
0: È
3: faccio
0: molto
3: una
0: importante.
3: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto,